0: Io mangiare io le rai che la rata era una 47 but ish was again che le vuoi poi presente di sang di bulla portale ebe on point che la torre if it's for the first time listening to this show you're losing your virginity with the best man UFM tampo
1: zezo zine na kofore ndi zezo zine ndava zoni ndi zezo arava kumbenga bambenge arava kumfuna bambune